Ole tali o mana onga I o loe fa to tonga I lo mauta. Ini tau lelei, toi anangata. E mawai moenga ngao si tutono ni usila, fa apese tino fall po tumalo o lo, laulau ai mana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe ave ai, maisi. Afio ane loa ili fa fitu fa Great North Road o tau, po le tolo fitu iwa, Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa

Wa e lo pole ale mea ai o le awhai, a the umalolo ainga I le Otahu Food City, e te mawai tau mawha tofole lei mai a turu SS, I le no whanga e tasi, asia si loa I le Otahu Food City, I le sefulu lima Mason Avenue I Otahuhu, te tala I le fitua solava yaso, le Otahu Food City, tofo SS, I le no whanga e tasi.

Sole, eva mali pese. Malo fa fong fong Samoa. Malo fu leva ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah.

Se fulma de oro lo che anele tu la valu smaila mai momla fa fonga chaulu ne va yaso cha jo ma fa sam mo

0: ai vala au latu ia fa ai fatialofa e vala au atu ila ua e o atu leona potu ona avele ia o lona moenga e lati mo moe ai ai to e fa ia fatialofa I lalo le floa ma ia ta uai o se winga piru sil na tau safia o fatia lofa. Tala nani aso mai ante roa se yuli umala le nei maru yalo waso.
1: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso.
2: Uzo o.
3: Oso.
2: Sun. Fefe u kausinga yau makari ila maanga yau lau kawali fou.
3: Ha ha. Abui wei amu se uso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yeid kai awangi. Lei yang whakamoe dau whaingadwinga. Ai o akurea fiafi wa show lau ka mailunga lau wala. Ma o umma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So se koinga ka vale ha.
2: O feet fol tava.
3: O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pea vile le o vadu se lau lima o rua rua konfa.
4: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
5: Awanei e misia le whaapitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma Amerika Samoa, mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau tala New Zealand pe Silia tu iou ai ngai Samoa po Amerika Samoa, mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yasotofi ma aso farele taitasi, mai le aso luasfo lua se tema e o oi le aso luasfo lua o kitopa. Io e alaba afo ila tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa ma dusa tupe I Amerika Samoa. A fi oan eno I nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I manukau Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Porirua I Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Lewina o tupe.
6: O tinga aso o nifo. O sa ili te falifa I nifo tango o fie. O le Shine Dental ua silia ma le sefulufaatau sanga o lana tau tua ma o lea ua faaupopo ina ma faatele lona nofuanga. A fio mai I le 5 Great South Road I Manukau. Faia fua wins ma ACC Quotes. Doi le ai se tutongi mo whanau e I lalo ifo I le sefulualu tau sanga. E ia ia ia inga whapitoa. Awa e te toe whaatali, ai wha le leilo lau ata I la so. Vili le Shine Dental o iwa lua fitu fitu ono ono whaafa. O iwa lua fitu fitu ono ono whaafa mo shaua manoa. Le Shine Dental, your smile is our care.
7: Ta lofa lava.

0: yaya vanoa mofana witi Samoa e ulufale mayai le mato Samoan bilingual unit I te matarama school I Clendon manurewa monedua olo fitu. Nato te talia aloma fa nau e fafoa tu male tu malo olo yai la onga pole out of zone. O mato vasenga I amata mai vasenga mua mua I one se o oa tu le vasenga valu pole ia 8. Pa mol mole fafso tai mai de ofiso le a onga I te mataranga monisi famtalanga I le telefoni o iva lua onono iva fa iva tolu pe I mele mai I le olatanga at tms.school.nz.
1: Lele abono pel tato lena tolu fitu fitu taslima tolu tolu fitu fitu taslima tolu mole tato free market ni tayao temelo watilo to evalu minute de tato tula suma jasi tato umbala ba mai la tato lo elongo tato poklamel na watala tato telefoni ya man tu fo ilim manul tato watnu ole mfeno fa ma wina ia tato numero kono winga ai fi mana si olo ya lenawa abono watu tato lena ai man tu tato tu si le ilalo Leva na tauna inofu malau peni malau api. Te pa fonga fonga I tatu pokalame. Ia mafa mawinai I al tatu te foli.

0: O fie tu fatte sia una non a tu pe umma. Ai asa tu per se fai poi punga. Pili lai ti po so fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le asa tu tonia lato workers. Mala au noa le o nua o fa lua lua o lua lua tasi. Beta ma ia ne ili trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
1: Tabsa ili se sa mo lo ainga. Po tabsa ili sa umasin in tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. Ule au nanga ale car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O e mo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so suani tu langa tau fimelanga inga. Faso ta iloa se o manu se Wati Simon ma Hawaiian o le HY Immigration ili onwa tasi 5 lua tau tasi 5. Wasi lia ma se fulu tau sama o le lantau tau tua. O au au nanga vaa ifi so suani ma fautuanga tau fimelanga inga.

Avia vianga mo tato le uli pe ale mavuto ba ye ilungo tato po kalambe o evai vanga. Yo e malo la vale orzai. Ia ma fai fai le mula u manu orzai au. Ai tu fatalo vatu. Malo se fu la ule lei. Leone la wafo fatalo vatu. Tau fia to malantai malo se fu ma sidi au sitalia. Tu ese fatalo vatu malo fatalo vatu mai.